Quando gli ha detto quella che volta, come a nona che aveva 2,06 metri pure lì, tirare dopo qui, e la non poteva mondo le vacche perché sbassasse dopo il tamagno lì, adesso di in cima tirare dopo a noce, sti anni del miglio di 2,80 metri d'altura, allora non la andava a me. Galica qua per me se tu chi osmar malossi, marca una bodegona come quelle antiche, che vende di tutto, fumo in corda, paie, gasciaruti per vendere tutto, ben tell'alto, la silhouette dell'alto da montagna passa al vento e ti vedi distante, onde che ne San Paolo da Cruz, Osmar Malossi, un grande abbraccio, un truco, le sempre là che ascolta il programma, che ha detto a domenica mattina, ma buon lul di star là, dove ha detto che nessuno fa barullo, il gatto fa smiolare che ha fame, lui ha un apparecchio che paralizza i gatti là così, buon, allora un abbraccio per Osmar Malossi, gli emolemo fuori questa de Valdira Zulì che la è così tavara, italiani tutti buona gente, che ha detto, quelle che ho ma gente, tocco verde di oggi anche, perché i cavatoi mudande senza cavarti le braghe.

niente. Macchine deve fare rosche di rollamenti senza tirar via l'escio del camion, della conduzione della carretta del camion, no? Fate il posto, allora le lì della meccanica di Claudio José de Costa, ecco lì da rente a perimetral, non fu sina grande adesso lì, vedrai quando che le pronta lì la macchina, di vedere macchine là de, fin di Alemania il megadito, che fa tutto lavoro l'ore sole, le sol un del computador de fatiota messi a lì i bottoni, viene fuori la pezza che te vuoi, e il telefono per fare chi lavori lì.

8, così il numero me lo casca intera, ma vai. Allora lì di Claudir José da Costa microimpresa 3342 4482 e anche 996 936 381, le 87 le là di Claudir, se non le 7 lì è 81. Claudir de Costa, allora ha una macchina che le imbutte lì a carcassa lì, fa le rosche, mette a polca, viene fuori a fife, né? Mette il pino che tiene pronto, che buona storia che ha detto, così. Al giorno 13 di settembre del 2026, nella festa di Nostra Signora della Salette, latte a linea 24, Villa Maria. Ecco, allora al giorno 13 di settembre, ascolta bene, le 10:30 che ne è messa col prete, 12 il mesdì, churrasco padron, carne di quella speciale di primera, le 2 che ne ballo con i parceri, ecco sì, chi che non fa onde che i parceri, loro un abbraccio al gruppo i parceri, anche a loro sempre ascolta il programma, eh? Demo la cantare la domenica, il giorno 13, là insieme i parceri. Allora, il sabato che ne è il tradizionale almosso, servite a mesa, no? Così ti c'ha prospetto, passate a mesa, non corre lì verso, della loro che ne è pan salata, quel che ti occorre lì, fin dolci, magna, te vuoi melato, che neanche a quello, ripassa melato, ma no, dove che te senti, passa melato, te a carne, che loro resta caramellizzato. E il sabato, o se, che nell'almosso servite a mesa, gado, galetto, linguiça, non aceita pix, perché non è né condizione di avere un apparecchio, sino i vali mangiare che ora, se va a pagare col pix tutti, tocca fare aperta qua, vai là, tale, l'ora a soldi, così l'ora del giorno 12 al sabato e 13 la domenica, festa a Talinia 24 Sagrada Famiglia 6 e 13, un abbraccio avanti, e molemo fora e il filò, parlando di filò c'ho nessuno più fa filò, e ne vara 1% più o meno che fa filò, a televisione il cellulare, cabò col filò. Allora fate, una volta che era riunione di famiglie, far fofoche, riunione di famiglie, mi dico le fofoche, perché lei parla dei gatti, dei cani, perché questo che è un can, che è un gatto, che ha fiori in mezzo, perdo cose che potrei inventare, sta il filò di famiglie, gruppi di famiglie, va, Dio, che cose lì. Allora ti dico così, il filò era per andare a fare, sento perché gli hai inventato il filò, sapevo altri. Lighiamo qua per dirmi perché chi ha inventato il filò, di qua un pochettino non ti spieghiamo, allora molemo fora il filò.

E bellezza che era il filo antigamente. Loro nessuno mi carica qua. Ma il filo ha scominciato il seguente. I chiappiamo un massetto di scandole, scaldate il forno, ben l'era ben cotte ormai scandole, che marse che tirato da casa, perché le case le erano coperte di scandole, di tolle, di spaccai, di pin. E allora la nonna che mi diceva, guarda, sabato sera andiamo al filò lassù, riunì 4-5 famiglie, comunità, Isaia Vara 25, Planalto, anche Cascheron, Indea Gramadigno, per discutere un dai chi fa su un capitel per andare a pregare. Dopo venissero loro che fa il filò per andare a far sue chiese. Surgiste il filò e il ciaretto su quel monte, perché attraversai i monti con quel ciaretto di scandoli, dei volte di notte, via casa mattina, Dio si arara al dì. Là non era trasporto di latte, all'unico nella scuola, no? Neanche catar sul galline di aviari, neanche porchi, loro venivano a casa la mattina, buon'ora. Così tal era per via che le sta il filò, che cominciava il filò così. E dopo l'ora, ascoltiamo allora per Valti di casa la Marina Campanera. Un abbraccio a tutti quanti, Valti che ascoltate il Trucco.

Ding Dong, che musica quale della de autor Roberto Mauro Rocche, anno 1988. Maria Amelia Rocche, che lei la Maria Amelia è morta, la violera, quella di Chiaoseli, fi un peccato, no? Ma finali gli amici da Canturia, la de Serafina Correia, 6:23, una vena d'Italia, le cosette che femo, giorno 30 di agosto, ancora portanto che ne festa in Arancatocco, Camargo, la commercio bevida Mangoni, dell'Idio Mangoni, e le là presente un camion cargo de bevida gelada, 10:30 da messa, mezzogiorno, churrasco, padron, coppa e cucina, dopo mesdì, le 2, Matteo sta a bordo di lei, anima 4 ore di festa, eh? E le 4 dopo mesdì che ne arriva, non so cosa che va a rifare là, ma fino a che ne arriva, là in Arancatocco Camargo. Comercio bevida Mangoni, sempre presente, te che inventi gli eventi lì, giusto come ci ho detto, che di quelle volte, che dito quel qua a testa e qua a punta, e così. Bon, la Cotramarghi offre il meglio prodotto che genetti la regione, sempre diesel compresso speciale, lubrificante, filtri, trucca di olio e tanto altro. Gene ristorante, lanceria, abbastimento, borracceria meccanica, quel che occorre. Cotramarghi a perimetrale, attendi i camionieri, gli amici viaggianti, ecco, così, la borracceria, age e il paesaggismo, lì di Sora Gruta vende penei nuovi da marca Godia e Faristo, conserta penei, vende vasi, fontane, per giardini, grutini, per giardini, magie, che ne sassi, permettete, giardini secco e bianchi, marronetti, là che ne è tutto, le di Ademiria Anna Grazielli, le il telefono 9 9128 3434, borracceria age e paesaggismo. Parlando in razon là del Molin Santa Lucia, che ne ha solution, farello di soia, farello di formento, caschina di soia, farina di miglio, buon gusto, fina e media, quella che ti fa meglio polenta che polese circuata region, di che non ne qualche molin che masina farina qua, ne sol San Domingo e casca, e qua il Maraule pionero qua, 51 anni, quasi 52 anni, che attende lì del Bairro Borgia, razon pra bicharada, pa semenza de vena, pastone pargado, de corte leitero, prezzo speciale in farina di carne, le Molin Santa Lucia e Dorval Marro di gente della Passella e tanto altro, che claro, go guardare questa settimana, sono da là, guerra fagioi di quei rossi, grandi così, guardate, lunghi così, 2,5 centimetri cada uno e quasi 1 centimetro di grossura, nella via vede se sono di contare busie. Là di Dorval Morzin, e che ne è anche rossi, rossi e quei rossi, due tipi di rossi, che ne è negri, fora il resto che il gà là, il gà farello di formento, boom, le sono là per vedere. Le Molin Santa Lucia e la Casa Tigre, con i suoi 51 anni di attendimento, del centro di Marao, colcioni da marca Gazin, quei de roperi e mobili per tutti i tipi di quarti. Te poscoi e quel che te vuoi, così nell'ora neanche se fa la colcioni, sofà, per buttarsi due intrega, chi colcioni grandoni, te sei stata una famiglia intera, Casa Tigre che ne le, dai che ne presente lì a topare una camo, se non colcion di quei bei, se no va là, Casa Tigre del centro de Marao, ecco, e così, gavemo anche la Hydrolux, Rua Santos Dumont, ben da rente, 505, tutta linea idraulica e elettrica attaccati lì della Hydrolux, che offre la gioia alle malate, questa proprio.

0: Una Vena d'Italia. Oferecimento: Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos. Toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, cooperativa de transportes de bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Graciele. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próximo à gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Valdeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco, em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Ecco, si tendemo avanti com a propaganda, qua della moda alternativa, ligne 4 loge per tenere a famiglia intera, che ne una qua della Santo Marchetto, che ne a Presidente Vargas, il bairro Freya dell'Are, bairro Santa Rita. Attenzione Marau, la ultima settimana delle liquidazioni d'inverno della moda alternativa. Ascoltate bene, giacchette per tutta la famiglia, per la metà del prezzo, tanto fa per donne, per uomini, per tosetti, tosette, metà del prezzo, stivai, femminili, anche a metà del prezzo, Ramarin, Via Marte, Botero, Pegade e tanto altro, e anche offerte di Veron, blusine e braghe di Veron con sconto del 50%, già pensò, offerte speciali, moda alternativa e non quelle che le fuori di moda, perché l'origa sempre a moda e manglite a moda alternativa, così te diretto là de fabbrica. Ascoltè queste offerte: braghe pelusiai per donne 49, de 99 vende per 49, braghe jeans mascoline per donne allora per appena per uomini, mascoline per uomini, così sbrigate e culate, 79 reali. Giughi nel suoi tecca di casal, 139,90 per 99, toaie di bagno, sì, no, di marca tecca di 59 per 39, più barate, così neanche non hanno i fea di dressa, vara. Attenzione, è la ultima settimana dell'Ichida Inferno, correpa moda alternativa presso basso, più basso che le brocche di scarpe. Fè una visita allora alla moda alternativa che cate tutto quel che vuole, un altro poco, sì, ancora vi paga se ne là, sicuramente vi dà un brinde. E la promozione del mercato imperiale Parancò, vasio bovino 42,99, costella bovina desossata 31,90, mondongo bovino 21,99. Care suino, parliamo mondongo perché di dir buscio, mangiare che cose lì, nessuno sa cosa che le bo. Care suino, uscì per il filone del porco in tocchi 9,99, caresso in sega in bistecca, sipie in suletta di 13,99, linguisse Celsius Le Bon 699, se 16,99, c'ho 600 conti al chilo, io penso, allora si può serà e porte, mica porto i chiodi. Passocchina Guimarães, pote 40 unità con 520 grammi, 11,99. Passocchina là de mandolini, de rapadura, masenai buoni, sol che dopo. Biscotti Recià Iso Carton, 85 grammi, 1,99. Erba mate da marca Bernardon, 1 chilo d'erba mate, per 9,49. Per 7 rai, 99, ti compri bastonetti sumi di 250 grammi. Caffè Nescafè 40 grammi 4,99. Succo di marca Cristal, ma marca Gasparin 5 kg 12,99. Maionese Hellmann's 1 kg per 12,99. 8,99 ti compri toagliette di quelle umidecide Slof Baby 96 unità. Ecco, sita. Tortei Mantegusti 400 grammi 8,99. Vara che ne anche una minestra, una soppetta di tortei è buona. Cosita è meglio con surrasco. Massa con uovi, file 500 grammi 2,79. Saumi un po' vegliante 1 kg 600 grammi 23,90. Ma siete concentrato, acqua fatta 1,5 litri, 16,99. Papel toaia requinti 2 rolli 2,89. Refrigerante top 7 2 litri 5,99. 23,99 del vin Concia i Toro in garaffa là del mercato imperiale, ancora questo qua è tanto alto che ne fin boh, le andare là per vedere mercato imperiale marca la ora 6,37, offerte per tutti i balti italiani, brasiliani, polacchi, alemani, russi, americani, giapponesi. Se la vedessi, veniva al Muro Marasca, se la vedessi.

E la cosita, che cose belle, no? La musica, buon marasca, se la vedessi, 641, una macchina de far piste, te se, le de rollamenti, fai rosche te lescio senza cavare do lescio del camion, che vuol una settimana quasi, guarda, che vuol meccanico buono per tirare 2 metri di volta, fare le rosche, portate il torno, da un lavoro, l'origa una macchina lì della de Claudir José de Costa, microimpresa, lì di perimetral, del nostro amico il Bascinho, le danadino il Bascinho quell'altro, fa lavori che balti non sa cosa che ne, lavori vara, torno, solda, fresa, lavori di macchine agricole, anche tutto quel che occorre, sonda là, oligartel, 3342-4482 lette officina e anche per Gustavo Sofiol 996-936387 il telefono 7 così è le meccanica di Claudio José de Costa e Fiol lette la perimetra, allora fai una visitina 6:42 giorno 30 settembre 2026, festa della comuna della linea 24, festa della nostra Signora Salette, la 10:30 che ne ha messa, mezzogiorno churrasco padron, coppa e cosina e tarde danzante, l'entrata le gratis coi parseri, non occorre pagare niente per andare dentro, allora là della linea 24 del giorno 13 di settembre. Bon, siamo adesso, domani è l'ultimo di agosto, dopo fine settembre, 2 domeniche ancora. E il sabato, al sabato claro, al mosso servitele a mesa, gardo, galletto, linguiça, non accetta il pix, loro avanti di casa che de la preparai, ecco una nota de 100 per comprare al churrasco, oh, non so quanto che l'è, ma de mesdì le tocca domandare addirittura, mandela, dette l'almozzo che ne posso per tutti, 500, volevo mettere 500 persone e mi sabato de mesdì sono là di osservi, aiutare serve la comunità, giusto come ci ho detto, così te siamo intesi, ecco 6:43, volevo fuori un altro gruppo, ricordi, gira e regira per tutti quanti italiani, brasiliani e tutte le razze.